il regno dell'amore, o Rome, come dicono gli anglosassoni. Pepperlandia era il regno dell'amore, o Rome, come dicono gli anglosassoni. Pepperlandia era il regno dell'amore.

da fare. Ascoltatemi, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me,
0: spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti facciano con certe volte. Soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
1: Me lo so.
2: Sono per
1: io.
2: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
0: Si è sparsa la voce che sei uno spendaccione.
1: Bene, non ci andrai.
0: Ah.